0: Mayra, Sonia, Nati Demo. Blessings. Make them make a fire.
1: Kemasa gangado. Diwo ko di manda fu koro akina wakabado eti. Utawati mo blessi fi eti furonta. Okay?
2: Okay? Okay.

0: If your love is safe, take him for your love me. Take it, analysis, I'm an eye holy gonigi. My therapy, that if he can't go get a little. Baby, I'm an accident. Taki, hoi gregi money. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You fufu me a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love me nice, I mean wani mo. Anai sai, di shamiangai. Dai, holi mino. Nalo simyo, di shamiangai. Eh, hey, bossi mino. De ache bon fudim jangai. Eh, hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamiangai. Le me fem bossi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele modela I tell.